voilà. Ieri e poi scatta mi il rum, vedno della bum bum bum, vedno della bum bum bum bum bum bum bum. Dai na stopi io racchettem, sprisce io sovra che clettem. Ieri e poi scatta.